0: Ma come lo
1: biscotto ti scotti, vorresti che fossi la tua frittura.
0: Ma come lo
1: mi scotto ti scotti, vorresti che fossi la tua frittura.
0: Ma come lo
1: ma prima mi porti al bar.

0: Mi scotto, come? Ti scotti, ma vorresti che fossi la tua frittura.
1: Ma come lo?
0: Ma prima mi colpo.
1: Ma come lo?
0: Ma prima mi porto al bar.
1: Ma come lo?
0: La palla sull'acqua continua a girare veloce, ma come lo fa? Mi scotto, ti scotti, vorresti che fossi la tua frittura. Ma prima mi porti al bar.
1: Ma come lo?
0: Stiamo entrando sulla spiaggia.
2: Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo? Come lo

La palla sull'acqua continua a girare veloce, ma come me lo fa? Mi scotto e ti scotti, vorresti che fossi la tua frittura. Ma prima mi porti al bar. Mi scotto e ti scotti, vorresti che fossi la tua frittura. Ma come lo vorresti che fossi la tua frittura?